mara kubva mabasa anzeri mbaili riri mabasa anzeri mbaili aonekera anthu awa chimbani antonyo chirenti kuweju pamburuka vitoria kanga chepe zandipite epifania sementi chaboka berinyu francisco jamina gisela felici santumea chilito enechi luigi panchini amarildo roberto.

Vine con esa wimba qua, e ora bi. Animare a ruba si incontra con esa cia, non ci rilavo, io wimba. Colanghisa con ponzisa. Ora ne è un indien co cara di massia con di vanovo, du. Basi miale o caioca. Amona! Ma si vanno giamba, wafura, ma si vanno giamba, wafura. Avodia vanno funica concorso in. Oggi di Longo Sola Murincani si chiama Guerin che dava di Longo Soghi. Ah, vuoi dire? In da cigana, te ne hai finito mai se c'è, vuoi dire, muovo mira monto, di cavoli, muovo mira meni ali, o se dismenali naso. Te ne hai, ma per se ori bassi, audi interesse. Informazione di interesse pubblico. Interesse a me ne ho una ma caso non c'è tanto in me la maggiore o funziona bene da ubisani ma di molto già me ne una foto cosa zanga di ne di tu da buona ora se c'è di tu di malumi anziché nai anziché nai ancora ah quando si sangra si basi di una mona zana Kukalaundi. Malimpira kumene kundenda ta kumandika yezendi makolo wangi kuti muna makulanga tojori muntuyu alidi serious. Makulanga okay. Ala malume. Ndi takulandirani. Kuma inuyo mwati ajiri mampunga ini? Ndini jiri mampunga. Mwa bangajani. Moyo wangu wati wundi chiwo nimeja kumbukira mie ndi mafunshira nzanga mwabanga jani pa moyo wangu wati wundi chiwo ini nkona kuti basi matswanga ale kutamanga tamanga basi mumango tamanga tamanga aja kugundani pa nsevuka kutamanga tamanga mutanthauza jani basi modi muri ndarama ngari mafusha kha mene ai la basi ndadzire pera anthu nusi mufuna kuripa nyumba pano pabwere mpongozi ine mufuna kuripa nyumba pano pabwere bwana ndengari zili zimenezo ai takumana kalo kula kula endera seu inendendereso meu.

poi fa che sava 17 minister 7 poi si va a zandin cani giudichesi ma zigawanji con se con se con il mio muri ne va rimangolo in a male che era la roba bassa na quale che era se le sorri e se si non è ma ne va ruguana con bassi con nyumbamba con mucibu ma ufficio con bassi o lo parlando ma no ruguana con vedi bassi non dire a bambaghe o ma con la che o non come mai faccia moro ama vuta kwa basa mene hey, ama vuta mwana ama tukwana hey, amwini mwana ama tukwana mwana ama tukwana uyu mwave mwana ama tukwana uyu aruma munyadira ne mwema mwule ngiri lana ziru wana kulinga limona ngaruti feo siri mjuzula hey, kuma mwana alindi usa mwini iwi tatukwana Ah, that one. Entire woodya, Razi, Jimmy Boy, I know Jimana, you know. Good Zed and Gambarian, Zed and Gantoli, and Barimarin. Good town, good and Gantoli. Jimana, Jimmy Boy, Zed and Gantoli. Chompo?

Abvisere watu bebane di parisini basa ndi di pwire nambo kuino 82-30-36-688 82-30-36-688 de um pouco e mungonisse uri pwire na erodino abvisere watu.